Serigne Cheikh Thioye Solo ñu ngi ci nuyu ci duggal ziar 88 628 19 sëriñ bi mbolem père yi xamni ñoom ñi ngi préparer mbolem client yi xamni ñu am di leen sancer ci magal ge ñoom ñi ngi leen di nuyu bu baax di ziara